di joy ala jeumat lamine jax sama waji ci betwar dakar na jaay ndey mari ma ci cote war par gey birim gey binta jaay ak gey birim gey binta jaay magi tek war jaw fay sa kumba ite jey ibrahima ibrahima yasin lañu dippe.

Nyai, way ñaari buri gawal ma, ngama jun nyai, ma jun du ñettelem, donno sama bay, bay boy donno bayam, ma donno gorso ba, way ma yaasin mbay ngi ci leñni, xama soxna ngi ci leñni, way bakari mbay ngi ci leñni, cheikh ma da ngoma ngi ci leñna, mali fat ma samba ngi ci leñni, mamay samba ngi ci leñni ma soxna samba ngi ci legni ma fatou koura ngi ci legni ñoo ñoo ñoo di samay mam.

0: inde Mamadou
1: Amadi.
0: O inde Mamadou Amadi o wi di sambene ne Diallo. O inde Idrissa di dembo ko. O inde Moussa Dia di Kladia. O inde Hamidou Beydar ba o jurani de 5000 francs. E dendangal do maccudo fu woni ne wel ko.